0: recente alla finestra. Sarà adessa.
1: Psst, psst.
0: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
2: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che qualcuno vi si muova.
2: Se non fa lo masetto.
3: Chi va là?
0: Non risponde. Hai uno sciopagliuso.
3: Chi va là?
2: Non è solo tipo al giudizio.
3: Amici.
2: Io voglio scoprire.

0: Le porrello, servo di quell'ingenio cavaliere.
1: Certo, di quel bricone.
0: Di quello senza onore. Attimi un poco, dove possiamo trovarlo? Sto per trucidarlo.
1: Bravissimo vasetto, anch'io con voi munisco per farla quel birbo di padrone. Or senti un po' cuore la mia intenzione. Metà di voi va vadano, e gli altri vadano,
0: i pian pianendo cerchino,
1: lontano via di qua,
0: no, lontano, lontano via di qua.

0: passeggiar per la piazza. Se sotto una finestra falli all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, pietà di voi, ma vadano, e gli altri vadano.
1: I pian pianillo cerchino